Parla Tirana, Parla Tirana. Cominciamo la nostra trasmissione in lingua italiana. Radio Tirana trasmette ogni giorno, dal lunedì al sabato, dalle 19 alle 19.30, nel portale web www.rtsh.al.

Ben ritrovati gentili amici ascoltatori in questa nostra speciale giornata dove commemoriamo la festa del lavoro del 1° maggio e vi invitiamo poi a seguire canzoni rappresentanti dell'Albania al Festival Eurosong. A tutti un buon ascolto. 1° maggio, giornata commemorativa del lavoro, quella del 1° maggio. È una giornata universale per celebrare la festa dei lavoratori, giornata che nasce con l'intento di ricordare l'impegno dei movimenti sindacali e gli obiettivi sociali ed economici raggiunti dai lavoratori dopo lunghe battaglie. Costituisce quindi non solo un giorno in cui riposarsi, ma anche in cui ricordare il passato. Ma qual è l'origine di questa ricorrenza e perché la festa dei lavoratori si commemora proprio il 1° maggio? Parliamo quindi di eventi delle origini di questa festa. La scelta della giornata del 1° maggio vuole ricordare la tragedia della rivolta di Haymarket avvenuta a Chicago nel 1886. Nei primi giorni di maggio di quell'anno nella città si erano susseguite proteste e scioperi dei lavoratori che avevano come obiettivo principale quello di portare l'orario di lavoro a 8 ore al giorno, mentre all'epoca si arrivava anche a 12 o addirittura 16 ore di lavoro al dì. Il 3 maggio i manifestanti riuniti davanti alla fabbrica McCormick vennero attaccati dalla polizia senza motivo, un attacco che provocò 2 morti tra i manifestanti e diversi feriti. Il 4 maggio scoppiarono degli scontri che portarono alla morte di diversi lavoratori e di 7 poliziotti. L'evento causò l'indignazione dell'opinione pubblica e il giorno seguente altri lavoratori si aggiunsero alle proteste. Ma i disordini erano solo all'inizio. Il giorno successivo la tensione crebbe. Nuovi manifestanti si aggiunsero allo sciopero nel corso di un raduno pacifico ad Haymarket Square. Uno sconosciuto lanciò un ordigno contro i poliziotti che presidiavano la piazza. Uno di loro viene ucciso e fu a questo punto che la polizia iniziò a sparare sulla folla, uccidendo alcuni manifestanti e 7 poliziotti caduti sotto il fuoco amico.

8 persone collegate con le proteste furono arrestate e per 7 di loro la sentenza fu di condanna a morte. Successivamente per 2 di 7 la sentenza fu commutata in ergastolo. Non c'erano in realtà prove che tra gli arrestati vi fosse la persona che aveva lanciato l'ordigno. Ciò nonostante, la giuria emesse verdetti di colpevolezza per tutti e 8 gli imputati. La notizia della sentenza indignò gli operai di tutto il mondo e i condannati diventarono i martiri di Chicago. Morendo, August Spice, uno dei condannati, disse: «Verrà il giorno in cui il nostro silenzio sarà più forte delle voci che strangolate oggi». La festa del 1° maggio divenne ufficiale in Europa a partire dal 1889, quando venne ratificata a Parigi dalla Seconda Internazionale, organizzazione che aveva lo scopo di coordinare i sindacati e i partiti operai e socialisti europei. In Europa il mercato del lavoro è estremamente diversificato a livello di paesi e settori. Alcune tendenze generali includono: tasso di disoccupazione. Prima della pandemia di Covid-19, molti paesi europei stavano registrando tassi di disoccupazione relativamente bassi, sebbene con alcune disparità regionali. La pandemia ha tuttavia avuto un impatto significativo sul mercato del lavoro, portando a un aumento della disoccupazione in molti paesi. Il mercato del lavoro digitale. C'è stata una crescita domanda di competenze digitali in molti settori. La digitalizzazione sta influenzando il modo in cui vengono creati e mantenuti i posti di lavoro in Europa. C'è poi il lavoro autonomo e gig economy. C'è stato un aumento dei lavoratori autonomi e anche della gig economy in Europa, con un numero crescente di persone che scelgono di lavorare in modo più flessibile o freelance. C'è la formazione e sviluppo delle competenze. Gli sforzi per migliorare la formazione e lo sviluppo delle competenze sono diventati sempre più importanti, poiché le aziende cercano di adattarsi ai rapidi cambiamenti tecnologici e alle mutevoli esigenze del mercato del lavoro. Equilibrio tra lavoro e vita privata. C'è stata una maggiore attenzione sull'equilibrio tra lavoro e vita privata, con molte aziende che offrono politiche di lavoro flessibili e altre iniziative per sostenere il benessere dei dipendenti.

Le professioni più popolari tra i giovani in Europa possono variare a seconda dei fattori culturali, economici e sociali di ciascun paese. Tuttavia ci sono alcune tendenze comuni che emergono. Tecnologia e informazione. Molte giovani generazioni sono attratte da carriere legate alla tecnologia e all'informatica, come sviluppatori software, ingegneri informatici, data scientist e esperti di cyber security. Queste professioni offrono spesso opportunità di innovazione, crescita professionale e compensi competitivi. C'è poi il settore sanitario. Le professioni nel settore sanitario, come medici, infermieri, terapisti e tecnici di radiologia, sono spesso popolari tra i giovani interessati a fare una differenza nella vita delle persone e a contribuire al benessere della società. Si parla poi di ambiente e sostenibilità. Con una maggiore sensibilizzazione sui problemi ambientali, molte persone giovani mostrano interesse per la carriera legata all'ambiente come consulenti ambientali, ingegneri ambientali, esperti di energie rinnovabili e ricercatori nel campo della sostenibilità. Parliamo poi di creatività e intrattenimento. Settori come arte, design, musica, cinema e media continuano ad attirare giovani con talento creativo interessati a esprimere se stessi e a contribuire alla cultura e all'intrattenimento. Si schiera in questa classifica imprenditorialità e startup. Molti giovani sono attratti dall'idea di creare le proprie imprese e lavorare nel mondo delle startup, dove possono mettere in pratica le proprie idee innovative e avere un impatto significativo sul mercato. Ma c'è anche il settore della moda, che continua ad attirare giovani interessati al design, alla produzione, al marketing e alla gestione dell'industria, della moda e del lusso. Queste sono solo alcune delle professioni popolari tra i giovani in Europa, ma la scelta di carriera dipende spesso dalle passioni personali, dalle aspirazioni e dalle opportunità disponibili in ciascun contesto locale. Gentili amici, abbiamo parlato della festa del lavoro di 1° maggio. Parla Tirana. Invito alla musica. Ci rincontriamo in questo nostro incontro di oggi, dove presentiamo alcune delle canzoni che hanno vinto il festival organizzato alla Radio Televisione Albanese, per poi rappresentare l'Albania nella competizione Eurosong. Per prima la canzone di El Haida Dani. È una vera star non solo nel suo paese natale, in Albania, ma anche in Italia. Da quanto ha vinto The Voice of Italy nel 2013, ha avuto molte uscite e tournée di successo. Raggiungere poi il primo posto al Festival della Canzone nel dicembre dell'anno 2014 le è valso il diritto di rappresentare l'Albania al Eurovision Song Contest del 2015. Ascoltiamo El Haida Dani.

e Neda Tariffa con la canzone Fairy Tale, favola, composta da Olsi Toici e orchestrata da Shpëtim Saraci, è stata annunciata come vincitrice del 54esimo Festival della Radiotelevisione Albanese. Poi Eneda ha adattato questa canzone in inglese con il titolo Fairy Tale, dove ha interpretato alla Golden Arena di Stoccolma in Svezia.

Il cantante Eugen Buspepa ha vinto il diritto di rappresentare l'Albania al Eurovision Song Contest dell'anno 2018 a Lisbona. La sua canzone Mal ha presentato il nostro paese dopo essere stato dichiarato vincitore del Festival della Canzone organizzato alla radiotelevisione albanese. Un cantante che ha una voce molto potente ed è noto da tutti. Nato a Roshen nel lontano 1984, ha vissuto per qualche tempo in Italia, mentre in Albania si è fatto conoscere maggiormente a partire dal 2006, dove ha partecipato a vari festival. Lui è stata una delle voci che hanno accolto e accompagnato il gruppo Deep Purple quando quest'ultimo ha tenuto un concerto in Albania nel 2007 nell'ambito di un tour speciale.

Jonida Malici rappresenta l'Albania nell'edizione del Festival Eurovision del 2019. Con la canzone Ritorno alla Terra, eseguita in lingua albanese, Jonida ha dato una prestazione impressionante, ma anche questa volta l'Albania non ha tenuto un risultato soddisfacente, classificandosi al 18° posto con 90 voti in totale.

Besa Kogdhima è la rappresentante dell'Albania all'Eurovision del 2024 con la canzone Titan, scritta a Ottomani insieme a Alias LJ, Jae Koka e Kledi Bahiti, già compositore di Karma, brano albanese del 2021. La cantante, proveniente da Fier, come Ermal Meta e Leni Forera, ed è la vincitrice del televoto al 62esimo Festival della Canzone che si è tenuto alla radiotelevisione albanese. Il brano racconta della rivalsa di una donna dopo i torti ricevuti e della versione inglese di Zemrën Dorë Cuore in Mano, che è il brano con cui Besa ha partecipato al Festival della Canzone alla radiotelevisione albanese.

Sperando di aver gradito, noi rinviamo il nostro appuntamento anche a domani dalle 19 alle 19.30. Poi in altre 6 repliche trovate tutto sul nostro sito web di Radio Tirana International, rti.rtsh.al. A risentirci da Radio Tirana.

Parla Tirana, Parla Tirana. Cominciamo la nostra trasmissione in lingua italiana. Radio Tirana trasmette ogni giorno, dal lunedì al sabato, dalle 19 alle 19.30, nel portale web www.rtsh.al.

Ben ritrovati gentili amici e ascoltatori in questa nostra speciale giornata dove commemoriamo la festa del lavoro del primo maggio e vi invitiamo poi a seguire canzoni rappresentanti dell'Albania al Festival Eurosong. A tutti un buon ascolto. Primo maggio, giornata commemorativa del lavoro, quella del primo maggio. È una giornata universale per celebrare la festa dei lavoratori, giornata che nasce con l'intento di ricordare l'impegno dei movimenti sindacali e gli obiettivi sociali ed economici raggiunti dai lavoratori dopo lunghe battaglie. Costituisce quindi non solo un giorno in cui riposarsi, ma anche in cui ricordare il passato. Ma qual è l'origine di questa ricorrenza e perché la festa dei lavoratori si commemora proprio il primo maggio? Parliamo quindi di eventi delle origini di questa festa. La scelta della giornata del primo maggio vuole ricordare la tragedia della rivolta di Haymarket avvenuta a Chicago nel 1886. Nei primi giorni di maggio di quell'anno nella città si erano susseguite proteste e scioperi dei lavoratori che avevano come obiettivo principale quello di portare l'orario di lavoro a 8 ore al giorno, mentre all'epoca si arrivava anche a 12 o addirittura 16 ore di lavoro al dì. Il 3 maggio i manifestanti riuniti davanti alla fabbrica McCormick vennero attaccati dalla polizia senza motivo, un attacco che provocò 2 morti tra i manifestanti e diversi feriti. Il 4 maggio scoppiarono degli scontri che portarono alla morte di diversi lavoratori e di 7 poliziotti. L'evento causò l'indignazione dell'opinione pubblica e il giorno seguente altri lavoratori si aggiunsero alle proteste. Ma i disordini erano solo all'inizio. Il giorno successivo la tensione crebbe. Nuovi manifestanti si aggiunsero allo sciopero nel corso di un raduno pacifico ad Haymarket Square. Uno sconosciuto lanciò un ordigno contro i poliziotti che presidiavano la piazza. Uno di loro viene ucciso e fu a questo punto che la polizia iniziò a sparare sulla folla, uccidendo alcuni manifestanti e 7 poliziotti caduti sotto il fuoco amico.

8 persone collegate con le proteste furono arrestate e per 7 di loro la sentenza fu di condanna a morte. Successivamente per 2 di 7 la sentenza fu commutata in ergastolo. Non c'erano in realtà prove che tra gli arrestati vi fosse la persona che aveva lanciato l'ordigno. Ciò nonostante, la giuria emesse verdetti di colpevolezza per tutti e 8 gli imputati. La notizia della sentenza indignò gli operai di tutto il mondo e i condannati diventarono i martiri di Chicago. Morendo, August Spice, uno dei condannati, disse: «Verrà il giorno in cui il nostro silenzio sarà più forte delle voci che strangolate oggi». La festa del 1° maggio divenne ufficiale in Europa a partire dal 1889, quando venne ratificata a Parigi dalla Seconda Internazionale, organizzazione che aveva lo scopo di coordinare i sindacati e i partiti operai e socialisti europei. In Europa il mercato del lavoro è estremamente diversificato a livello di paesi e settori. Alcune tendenze generali includono: tasso di disoccupazione. Prima della pandemia di Covid-19, molti paesi europei stavano registrando tassi di disoccupazione relativamente bassi, sebbene con alcune disparità regionali. La pandemia ha tuttavia avuto un impatto significativo sul mercato del lavoro, portando a un aumento della disoccupazione in molti paesi. Il mercato del lavoro digitale. C'è stata una crescita domanda di competenze digitali in molti settori. La digitalizzazione sta influenzando il modo in cui vengono creati e mantenuti i posti di lavoro in Europa. C'è poi il lavoro autonomo e gig economy. C'è stato un aumento dei lavoratori autonomi e anche della gig economy in Europa, con un numero crescente di persone che scelgono di lavorare in modo più flessibile o freelance. C'è la formazione e sviluppo delle competenze. Gli sforzi per migliorare la formazione e lo sviluppo delle competenze sono diventati sempre più importanti, poiché le aziende cercano di adattarsi ai rapidi cambiamenti tecnologici e alle mutevoli esigenze del mercato del lavoro. Equilibrio tra lavoro e vita privata. C'è stata una maggiore attenzione sull'equilibrio tra lavoro e vita privata, con molte aziende che offrono politiche di lavoro flessibili e altre iniziative per sostenere il benessere dei dipendenti.

Le professioni più popolari tra i giovani in Europa possono variare a seconda dei fattori culturali, economici e sociali di ciascun paese. Tuttavia ci sono alcune tendenze comuni che emergono. Tecnologia e informazione. Molte giovani generazioni sono attratte da carriere legate alla tecnologia e all'informatica, come sviluppatori software, ingegneri informatici, data scientists e esperti di cyber security. Queste professioni offrono spesso opportunità di innovazione, crescita professionale e compensi competitivi. C'è poi il settore sanitario. Le professioni nel settore sanitario, come medici, infermieri, terapisti e tecnici di radiologia, sono spesso popolari tra i giovani interessati a fare una differenza nella vita delle persone e a contribuire al benessere della società. Si parla poi di ambiente e sostenibilità. Con una maggiore sensibilizzazione sui problemi ambientali, molte persone giovani mostrano interesse per la carriera legata all'ambiente, come consulenti ambientali, ingegneri ambientali, esperti di energie rinnovabili e ricercatori nel campo della sostenibilità. Parliamo poi di creatività e intrattenimento. Settori come arte, design, musica, cinema e media continuano ad attirare giovani con talento creativo interessati a esprimere se stessi e a contribuire alla cultura e all'intrattenimento. Si schiera in questa classifica imprenditorialità e startup. Molti giovani sono attratti dall'idea di creare le proprie imprese e lavorare nel mondo delle startup, dove possono mettere in pratica le proprie idee innovative e avere un impatto significativo sul mercato. Ma c'è anche il settore della moda, che continua ad attirare giovani interessati al design, alla produzione, al marketing e alla gestione dell'industria della moda e del lusso. Queste sono solo alcune delle professioni popolari tra i giovani in Europa, ma la scelta di carriera dipende spesso dalle passioni personali, dalle aspirazioni e dalle opportunità disponibili in ciascun contesto locale. Gentili amici, abbiamo parlato della festa del lavoro di 1° maggio. Parla Tirana. Invito alla musica. Ci rincontriamo in questo nostro incontro di oggi, dove presentiamo alcune delle canzoni che hanno vinto il festival organizzato alla Radio Televisione Albanese, per poi rappresentare l'Albania nella competizione Eurosong. Per prima la canzone di Elhaida Dani. È una vera star non solo nel suo paese natale, in Albania, ma anche in Italia. Da quanto ha vinto The Voice of Italy nel 2013, ha avuto molte uscite e tournée di successo. Raggiungere poi il primo posto al Festival della Canzone nel dicembre dell'anno 2014 le è valso il diritto di rappresentare l'Albania al Eurovision Song Contest del 2015. Ascoltiamo Elhaida Dani.

e Neda Tariffa con la canzone Fairy Tale, favola, composta da Olsi Tocci e orchestrata da Shpëtim Saraci. È stata annunciata come vincitrice del 54esimo Festival della Radio Televisione Albanese. Poi Eneda ha adattato questa canzone in inglese con il titolo Fairy Tale, dove ha interpretato alla Golden Arena di Stoccolma in Svezia.

Il cantante è Eugen Buspepa. Ha vinto il diritto di rappresentare l'Albania al Eurovision Song Contest dell'anno 2018 a Lisbona. La sua canzone Mal ha presentato il nostro paese dopo essere stato dichiarato vincitore del Festival della Canzone organizzato alla radiotelevisione albanese. Un cantante che ha una voce molto potente ed è noto da tutti. Nato a Roshen nel lontano 1984, ha vissuto per qualche tempo in Italia, mentre in Albania si è fatto conoscere maggiormente a partire dal 2006, dove ha partecipato a vari festival. Lui è stata una delle voci che hanno accolto e accompagnato il gruppo Deep Purple quando quest'ultimo ha tenuto un concerto in Albania nel 2007 nell'ambito di un tour speciale.

Jonida Malishi rappresenta l'Albania nell'edizione del Festival Eurovision del 2019. Con la canzone Ritorno alla Terra, eseguita in lingua albanese, Jonida ha dato una prestazione impressionante, ma anche questa volta l'Albania non ha tenuto un risultato soddisfacente, classificandosi al 18° posto con 90 voti in totale.

Besa Koghdhima è la rappresentante dell'Albania all'Eurovision del 2024 con la canzone Titan, scritta a Ottomani insieme a Alias LJ, Jae Koka e Kledi Bahiti, già compositore di Karma, brano albanese del 2021. La cantante, proveniente da Fier, come Ermal Meta e Leni Forera, ed è la vincitrice del televoto al 62esimo Festival della Canzone che si è tenuto alla radiotelevisione albanese. Il brano racconta della rivalsa di una donna dopo i torti ricevuti e della versione inglese di Zemrën Odor, Cuore in mano, che è il brano con cui Besa ha partecipato al Festival della Canzone alla radiotelevisione albanese. Oh,

Sperando di aver gradito, noi rinviamo il nostro appuntamento anche a domani dalle 19 alle 19.30. Poi in altre 6 repliche trovate tutto sul nostro sito web di Radio Tirana Internazionale, rti.rtsh.al. A risentirci da Radio Tirana.

Parla Tirana, Parla Tirana. Cominciamo la nostra trasmissione in lingua italiana. Radio Tirana trasmette ogni giorno, dal lunedì al sabato, dalle 19 alle 19.30, nel portale web www.rtsh.al.

Ben ritrovati gentili amici ascoltatori in questa nostra speciale giornata dove commemoriamo la festa del lavoro del primo maggio e vi invitiamo poi a seguire canzoni rappresentanti dell'Albania al Festival Eurosong. A tutti un buon ascolto. Primo maggio, giornata commemorativa del lavoro, quella del primo maggio. È una giornata universale per celebrare la festa dei lavoratori, giornata che nasce con l'intento di ricordare l'impegno dei movimenti sindacali e gli obiettivi sociali ed economici raggiunti dai lavoratori dopo lunghe battaglie. Costituisce quindi non solo un giorno in cui riposarsi, ma anche in cui ricordare il passato. Ma qual è l'origine di questa ricorrenza e perché la festa dei lavoratori si commemora proprio il primo maggio? Parliamo quindi di eventi delle origini di questa festa. La scelta della giornata del primo maggio.

maggio. Vuole ricordare la tragedia della rivolta di Haymarket avvenuta al Chicago nel 1886. Nei primi giorni di maggio di quell'anno nella città si erano susseguite proteste e scioperi dei lavoratori che avevano come obiettivo principale quello di portare l'orario di lavoro a 8 ore al giorno, mentre all'epoca si arrivava anche a 12 o addirittura 16 ore di lavoro al dì. Il 3 maggio i manifestanti riuniti davanti alla fabbrica McCormick vennero attaccati dalla polizia senza motivo, un attacco che provocò 2 morti tra i manifestanti e diversi feriti. Il 4 maggio scoppiarono degli scontri che portarono alla morte di diversi lavoratori e di 7 poliziotti. L'evento causò l'indignazione dell'opinione pubblica e il giorno seguente altri lavoratori si aggiunsero alle proteste. Ma i disordini erano solo all'inizio. Il giorno successivo la tensione crebbe. Nuovi manifestanti si aggiunsero allo sciopero nel corso di un raduno pacifico ad Haymarket Square. Uno sconosciuto lanciò un ordigno contro i poliziotti che presidiavano la piazza. Uno di loro viene ucciso e fu a questo punto che la polizia iniziò a sparare sulla folla, uccidendo alcuni manifestanti e 7 poliziotti caduti sotto il fuoco amico.

8 persone collegate con le proteste furono arrestate e per 7 di loro la sentenza fu di condanna a morte. Successivamente per 2 di 7 la sentenza fu commutata in ergastolo. Non c'erano in realtà prove che tra gli arrestati vi fosse la persona che aveva lanciato l'ordigno. Ciò nonostante, la giuria emesse verdetti di colpevolezza per tutti e 8 gli imputati. La notizia della sentenza indignò gli operai di tutto il mondo e i condannati diventarono i martiri di Chicago. Morendo, August Spice, uno dei condannati, disse: «Verrà il giorno in cui il nostro silenzio sarà più forte delle voci che strangolate oggi». La festa del 1° maggio divenne ufficiale in Europa a partire dal 1889, quando venne ratificata a Parigi dalla Seconda Internazionale, organizzazione che aveva lo scopo di coordinare i sindacati e i partiti operai e socialisti europei. In Europa il mercato del lavoro è estremamente diversificato a livello di paesi e settori. Alcune tendenze generali includono: tasso di disoccupazione. Prima della pandemia di Covid-19, molti paesi europei stavano registrando tassi di disoccupazione relativamente bassi, sebbene con alcune disparità regionali. La pandemia ha tuttavia avuto un impatto significativo sul mercato del lavoro, portando a un aumento della disoccupazione in molti paesi. Il mercato del lavoro digitale. C'è stata una crescita domanda di competenze digitali in molti settori. La digitalizzazione sta influenzando il modo in cui vengono creati e mantenuti i posti di lavoro in Europa. C'è poi il lavoro autonomo e gig economy. C'è stato un aumento dei lavoratori autonomi e anche della gig economy in Europa, con un numero crescente di persone che scelgono di lavorare in modo più flessibile o freelance. C'è la formazione e sviluppo delle competenze. Gli sforzi per migliorare la formazione e lo sviluppo delle competenze sono diventati sempre più importanti, poiché le aziende cercano di adattarsi ai rapidi cambiamenti tecnologici e alle mutevoli esigenze del mercato del lavoro. Equilibrio tra lavoro e vita privata. C'è stata una maggiore attenzione sull'equilibrio tra lavoro e vita privata, con molte aziende che offrono politiche di lavoro flessibili e altre iniziative per sostenere il benessere dei dipendenti.

Le professioni più popolari tra i giovani in Europa possono variare a seconda dei fattori culturali, economici e sociali di ciascun paese. Tuttavia ci sono alcune tendenze comuni che emergono. Tecnologia e informazione. Molte giovani generazioni sono attratte da carriere legate alla tecnologia e all'informatica, come sviluppatori software, ingegneri informatici, data scientist e esperti di cyber security. Queste professioni offrono spesso opportunità di innovazione, crescita professionale e compensi competitivi. C'è poi il settore sanitario. Le professioni nel settore sanitario, come medici, infermieri, terapisti e tecnici di radiologia, sono spesso popolari tra i giovani interessati a fare una differenza nella vita delle persone e a contribuire al benessere della società. Si parla poi di ambiente e sostenibilità. Con una maggiore sensibilizzazione sui problemi ambientali, molte persone giovani mostrano interesse per la carriera legata all'ambiente, come consulenti ambientali, ingegneri ambientali, esperti di energie rinnovabili e ricercatori nel campo della sostenibilità. Parliamo poi di creatività e intrattenimento. Settori come arte, design, musica, cinema e media continuano ad attirare giovani con talento creativo interessati a esprimere se stessi e a contribuire alla cultura e all'intrattenimento. Si schiera in questa classifica imprenditorialità e startup. Molti giovani sono attratti dall'idea di creare le proprie imprese e lavorare nel mondo delle startup, dove possono mettere in pratica le proprie idee innovative e avere un impatto significativo sul mercato. Ma c'è anche il settore della moda, che continua ad attirare giovani interessati al design, alla produzione, al marketing e alla gestione dell'industria della moda e del lusso. Queste sono solo alcune delle professioni popolari tra i giovani in Europa, ma la scelta di carriera dipende spesso dalle passioni personali, dalle aspirazioni e dalle opportunità disponibili in ciascun contesto locale. Gentili amici, abbiamo parlato della festa del lavoro di 1° maggio. Parla Tirana. Invito alla musica. Ci rincontriamo in questo nostro incontro di oggi, dove presentiamo alcune delle canzoni che hanno vinto il festival organizzato alla radiotelevisione albanese, per poi rappresentare l'Albania nella competizione Eurosong. Per prima la canzone di El Haida Dani. È una vera star non solo nel suo paese natale, in Albania, ma anche in Italia. Da quanto ha vinto The Voice of Italy nel 2013, ha avuto molte uscite e tournée di successo. Raggiungere poi il primo posto al Festival della Canzone nel dicembre dell'anno 2014 le è valso il diritto di rappresentare l'Albania al Eurovision Song Contest del 2015. Ascoltiamo El Haida Dani.

e Neda Tariffa con la canzone Fairy Tale, favola, composta da Olsi Tocci e orchestrata da Shpëtim Saraci. È stata annunciata come vincitrice del 54esimo Festival della Radiotelevisione Albanese. Poi Eneda ha adattato questa canzone in inglese con il titolo Fairy Tale, dove ha interpretato alla Golden Arena di Stoccolma in Svezia. To understand what it means, so many.

Il cantante Eugen Buspepa ha vinto il diritto di rappresentare l'Albania al Eurovision Song Contest dell'anno 2018 a Lisbona. La sua canzone Mal ha presentato il nostro paese dopo essere stato dichiarato vincitore del Festival della Canzone organizzato alla radiotelevisione albanese. Un cantante che ha una voce molto potente ed è noto da tutti. Nato a Roshen nel lontano 1984, ha vissuto per qualche tempo in Italia, mentre in Albania si è fatto conoscere maggiormente a partire dal 2006, dove ha partecipato a vari festival. Lui è stata una delle voci che hanno accolto e accompagnato il gruppo Deep Purple quando quest'ultimo ha tenuto un concerto in Albania nel 2007 nell'ambito di un tour speciale.

Jonida Malici rappresenta l'Albania nell'edizione del Festival Eurovision del 2019. Con la canzone Ritorno alla Terra, eseguita in lingua albanese, Jonida ha dato una prestazione impressionante, ma anche questa volta l'Albania non ha tenuto un risultato soddisfacente, classificandosi al 18° posto con 90 voti in totale.

Besa Koghdhima è la rappresentante dell'Albania all'Eurovision del 2024 con la canzone Titan, scritta a Ottomani insieme a Alias LJ, Jae Koka e Kledi Bahiti, già compositore di Karma, brano albanese del 2021. La cantante, proveniente da Fier, come Ermal Meta e Leni Forera, ed è la vincitrice del televoto al 62esimo Festival della Canzone che si è tenuto alla radiotelevisione albanese. Il brano racconta della rivalsa di una donna dopo i torti ricevuti e della versione inglese di Zemrën Dorë Cuore in Mano, che è il brano con cui Besa ha partecipato al Festival della Canzone alla radiotelevisione albanese.

Sperando di aver gradito, noi rinviamo il nostro appuntamento anche a domani dalle 19 alle 19.30. Poi in altre 6 repliche trovate tutto sul nostro sito web di Radio Tirana Internazionale, rti.rtsh.al. A risentirci da Radio Tirana.

Parla Tirana, Parla Tirana. Cominciamo la nostra trasmissione in lingua italiana. Radio Tirana trasmette ogni giorno, dal lunedì al sabato, dalle 19 alle 19.30, nel portale web www.rtsh.al.

Ben ritrovati gentili amici ascoltatori in questa nostra speciale giornata dove commemoriamo la festa del lavoro del primo maggio e vi invitiamo poi a seguire canzoni rappresentanti dell'Albania al Festival Eurosong. A tutti un buon ascolto. Primo maggio, giornata commemorativa del lavoro, quella del primo maggio. È una giornata universale per celebrare la festa dei lavoratori, giornata che nasce con l'intento di ricordare l'impegno dei movimenti sindacali e gli obiettivi sociali ed economici raggiunti dai lavoratori dopo lunghe battaglie. Costituisce quindi non solo un giorno in cui riposarsi, ma anche in cui ricordare il passato. Ma qual è l'origine di questa ricorrenza e perché la festa dei lavoratori si commemora proprio il primo maggio? Parliamo quindi di eventi delle origini di questa festa. La scelta della giornata del primo maggio vuole ricordare la tragedia della rivolta di Haymarket avvenuta a Chicago nel 1886. Nei primi giorni di maggio di quell'anno nella città si erano susseguite proteste e scioperi dei lavoratori che avevano come obiettivo principale quello di portare l'orario di lavoro a 8 ore al giorno, mentre all'epoca si arrivava anche a 12 o addirittura 16 ore di lavoro al dì. Il 3 maggio i manifestanti riuniti davanti alla fabbrica McCormick vennero attaccati dalla polizia senza motivo, un attacco che provocò 2 morti tra i manifestanti e diversi feriti. Il 4 maggio scoppiarono degli scontri che portarono alla morte di diversi lavoratori e di 7 poliziotti. L'evento causò l'indignazione dell'opinione pubblica e il giorno seguente altri lavoratori si aggiunsero alle proteste. Ma i disordini erano solo all'inizio. Il giorno successivo la tensione crebbe. Nuovi manifestanti si aggiunsero allo sciopero nel corso di un raduno pacifico ad Haymarket Square. Uno sconosciuto lanciò un ordigno contro i poliziotti che presidiavano la piazza. Uno di loro viene ucciso e fu a questo punto che la polizia iniziò a sparare sulla folla, uccidendo alcuni manifestanti e 7 poliziotti caduti sotto il fuoco amico.

8 persone collegate con le proteste furono arrestate e per 7 di loro la sentenza fu di condanna a morte. Successivamente per 2 di 7 la sentenza fu commutata in ergastolo. Non c'erano in realtà prove che tra gli arrestati vi fosse la persona che aveva lanciato l'ordigno. Ciò nonostante, la giuria emesse verdetti di colpevolezza per tutti e 8 gli imputati. La notizia della sentenza indignò gli operai di tutto il mondo e i condannati diventarono i martiri di Chicago. Morendo, August Spice, uno dei condannati, disse: «Verrà il giorno in cui il nostro silenzio sarà più forte delle voci che strangolate oggi». La festa del 1° maggio divenne ufficiale in Europa a partire dal 1889, quando venne ratificata a Parigi dalla Seconda Internazionale, organizzazione che aveva lo scopo di coordinare i sindacati e i partiti operai e socialisti europei. In Europa il mercato del lavoro è estremamente diversificato a livello di paesi e settori. Alcune tendenze generali includono: tasso di disoccupazione. Prima della pandemia di Covid-19, molti paesi europei stavano registrando tassi di disoccupazione relativamente bassi, sebbene con alcune disparità regionali. La pandemia ha tuttavia avuto un impatto significativo sul mercato del lavoro, portando a un aumento della disoccupazione in molti paesi. Il mercato del lavoro digitale. C'è stata una crescita domanda di competenze digitali in molti settori. La digitalizzazione sta influenzando il modo in cui vengono creati e mantenuti i posti di lavoro in Europa. C'è poi il lavoro autonomo e gig economy. C'è stato un aumento dei lavoratori autonomi e anche della gig economy in Europa, con un numero crescente di persone che scelgono di lavorare in modo più flessibile o freelance. C'è la formazione e sviluppo delle competenze. Gli sforzi per migliorare la formazione e lo sviluppo delle competenze sono diventati sempre più importanti, poiché le aziende cercano di adattarsi ai rapidi cambiamenti tecnologici e alle mutevoli esigenze del mercato del lavoro. Equilibrio tra lavoro e vita privata. C'è stata una maggiore attenzione sull'equilibrio tra lavoro e vita privata, con molte aziende che offrono politiche di lavoro flessibili e altre iniziative per sostenere il benessere dei dipendenti.

Le professioni più popolari tra i giovani in Europa possono variare a seconda dei fattori culturali, economici e sociali di ciascun paese. Tuttavia ci sono alcune tendenze comuni che emergono. Tecnologia e informazione. Molte giovani generazioni sono attratte da carriere legate alla tecnologia e all'informatica, come sviluppatori software, ingegneri informatici, data scientist e esperti di cyber security. Queste professioni offrono spesso opportunità di innovazione, crescita professionale e compensi competitivi. C'è poi il settore sanitario. Le professioni nel settore sanitario, come medici, infermieri, terapisti e tecnici di radiologia, sono spesso popolari tra i giovani interessati a fare una differenza nella vita delle persone e a contribuire al benessere della società. Si parla poi di ambiente e sostenibilità. Con una maggiore sensibilizzazione sui problemi ambientali, molte persone giovani mostrano interesse per la carriera legata all'ambiente come consulenti ambientali, ingegneri ambientali, esperti di energie rinnovabili e ricercatori nel campo della sostenibilità. Parliamo poi di creatività e intrattenimento. Settori come arte, design, musica, cinema e media continuano ad attirare giovani con talento creativo interessati a esprimere se stessi e a contribuire alla cultura e all'intrattenimento. Si schiera in questa classifica imprenditorialità e startup. Molti giovani sono attratti dall'idea di creare le proprie imprese e lavorare nel mondo delle startup, dove possono mettere in pratica le proprie idee innovative e avere un impatto significativo sul mercato. Ma c'è anche il settore della moda, che continua ad attirare giovani interessati al design, alla produzione, al marketing e alla gestione dell'industria, della moda e del lusso. Queste sono solo alcune delle professioni popolari tra i giovani in Europa, ma la scelta di carriera dipende spesso dalle passioni personali, dalle aspirazioni e dalle opportunità disponibili in ciascun contesto locale. Gentili amici, abbiamo parlato della festa del lavoro di 1° maggio. Parla Tirana. Invito alla musica. Ci rincontriamo in questo nostro incontro di oggi, dove presentiamo alcune delle canzoni che hanno vinto il festival organizzato alla Radio Televisione Albanese, per poi rappresentare l'Albania nella competizione Eurosong. Per prima la canzone di Elhaida Dani. È una vera star non solo nel suo paese natale, in Albania, ma anche in Italia. Da quanto ha vinto The Voice of Italy nel 2013, ha avuto molte uscite e tournée di successo. Raggiungere poi il primo posto al Festival della Canzone nel dicembre dell'anno 2014 le è valso il diritto di rappresentare l'Albania al Eurovision Song Contest del 2015. Ascoltiamo Elhaida Dani.

e Neda Tariffa con la canzone Fairy Tale, favola, composta da Olsi Tocci e orchestrata da Shpëtim Saraci. È stata annunciata come vincitrice del 54esimo Festival della Radio Televisione Albanese. Poi Eneda ha adattato questa canzone in inglese con il titolo Fairy Tale, dove ha interpretato alla Golden Arena di Stoccolma in Svezia.

Il cantante Eugen Buspepa ha vinto il diritto di rappresentare l'Albania al Eurovision Song Contest dell'anno 2018 a Lisbona. La sua canzone Mal ha presentato il nostro paese dopo essere stato dichiarato vincitore del Festival della Canzone organizzato alla radiotelevisione albanese. Un cantante che ha una voce molto potente ed è noto da tutti. Nato a Roshen nel lontano 1984, ha vissuto per qualche tempo in Italia, mentre in Albania si è fatto conoscere maggiormente a partire dal 2006, dove ha partecipato a vari festival. Lui è stata una delle voci che hanno accolto e accompagnato il gruppo Deep Purple quando quest'ultimo ha tenuto un concerto in Albania nel 2007 nell'ambito di un tour speciale.

Jonida Malici rappresenta l'Albania nell'edizione del Festival Eurovision del 2019. Con la canzone Ritorno alla Terra, eseguita in lingua albanese, Jonida ha dato una prestazione impressionante, ma anche questa volta l'Albania non ha tenuto un risultato soddisfacente, classificandosi al 18° posto con 90 voti in totale.

Besa Kogdhima è la rappresentante dell'Albania all'Eurovision del 2024 con la canzone Titan, scritta a Ottomani insieme a Alias LJ, Jae Koka e Kledi Bahiti, già compositore di Karma, brano albanese del 2021. La cantante, proveniente da Fier, come Ermal Meta e Leni Forera, ed è la vincitrice del televoto al 62esimo Festival della Canzone che si è tenuto alla radiotelevisione albanese. Il brano racconta della rivalsa di una donna dopo i torti ricevuti e della versione inglese di Zemrën Odor, Cuore in mano, che è il brano con cui Besa ha partecipato al Festival della Canzone alla radiotelevisione albanese.

Sperando di aver gradito, noi rinviamo il nostro appuntamento anche a domani dalle 19 alle 19.30. Poi in altre 6 repliche trovate tutto sul nostro sito web di Radio Tirana Internazionale, rti.rtsh.al. A risentirci da Radio Tirana.

Parla Tirana, Parla Tirana. Cominciamo la nostra trasmissione in lingua italiana. Radio Tirana trasmette ogni giorno, dal lunedì al sabato, dalle 19 alle 19.30, nel portale web www.rtsh.al.

Ben ritrovati gentili amici ascoltatori in questa nostra speciale giornata dove commemoriamo la festa del lavoro del primo maggio e vi invitiamo poi a seguire canzoni rappresentanti dell'Albania al Festival Eurosong. A tutti un buon ascolto. Primo maggio, giornata commemorativa del lavoro, quella del primo maggio. È una giornata universale per celebrare la festa dei lavoratori, giornata che nasce con l'intento di ricordare l'impegno dei movimenti sindacali e gli obiettivi sociali ed economici raggiunti dai lavoratori dopo lunghe battaglie. Costituisce quindi non solo un giorno in cui riposarsi, ma anche in cui ricordare il passato. Ma qual è l'origine di questa ricorrenza e perché la festa dei lavoratori si commemora proprio il primo maggio? Parliamo quindi di eventi delle origini di questa festa. La scelta della giornata del primo maggio vuole ricordare la tragedia della rivolta di Haymarket avvenuta a Chicago nel 1886. Nei primi giorni di maggio di quell'anno nella città si erano susseguite proteste e scioperi dei lavoratori che avevano come obiettivo principale quello di portare l'orario di lavoro a 8 ore al giorno, mentre all'epoca si arrivava anche a 12 o addirittura 16 ore di lavoro al dì. Il 3 maggio i manifestanti riuniti davanti alla fabbrica McCormick vennero attaccati dalla polizia senza motivo, un attacco che provocò 2 morti tra i manifestanti e diversi feriti. Il 4 maggio scoppiarono degli scontri che portarono alla morte di diversi lavoratori e di 7 poliziotti. L'evento causò l'indignazione dell'opinione pubblica e il giorno seguente altri lavoratori si aggiunsero alle proteste. Ma i disordini erano solo all'inizio. Il giorno successivo la tensione crebbe. Nuovi manifestanti si aggiunsero allo sciopero nel corso di un raduno pacifico ad Haymarket Square. Uno sconosciuto lanciò un ordigno contro i poliziotti che presidiavano la piazza. Uno di loro viene ucciso e fu a questo punto che la polizia iniziò a sparare sulla folla, uccidendo alcuni manifestanti e 7 poliziotti caduti sotto il fuoco amico.

8 persone collegate con le proteste furono arrestate e per 7 di loro la sentenza fu di condanna a morte. Successivamente per 2 di 7 la sentenza fu commutata in ergastolo. Non c'erano in realtà prove che tra gli arrestati vi fosse la persona che aveva lanciato l'ordigno. Ciò nonostante, la giuria emesse verdetti di colpevolezza per tutti e 8 gli imputati. La notizia della sentenza indignò gli operai di tutto il mondo e i condannati diventarono i martiri di Chicago. Morendo, August Spice, uno dei condannati, disse: «Verrà il giorno in cui il nostro silenzio sarà più forte delle voci che strangolate oggi». La festa del 1° maggio divenne ufficiale in Europa a partire dal 1889, quando venne ratificata a Parigi dalla Seconda Internazionale, organizzazione che aveva lo scopo di coordinare i sindacati, i partiti operai e socialisti europei. In Europa il mercato del lavoro è estremamente diversificato a livello di paesi e settori. Alcune tendenze generali includono: tasso di disoccupazione. Prima della pandemia di Covid-19, molti paesi europei stavano registrando tassi di disoccupazione relativamente bassi, sebbene con alcune disparità regionali. La pandemia ha tuttavia avuto un impatto significativo sul mercato del lavoro, portando a un aumento della disoccupazione in molti paesi. Il mercato del lavoro digitale. C'è stata una crescita domanda di competenze digitali in molti settori. La digitalizzazione sta influenzando il modo in cui vengono creati e mantenuti i posti di lavoro in Europa. C'è poi il lavoro autonomo e gig economy. C'è stato un aumento dei lavoratori autonomi e anche della gig economy in Europa, con un numero crescente di persone che scelgono di lavorare in modo più flessibile o freelance. C'è la formazione e sviluppo delle competenze. Gli sforzi per migliorare la formazione e lo sviluppo delle competenze sono diventati sempre più importanti, poiché le aziende cercano di adattarsi ai rapidi cambiamenti tecnologici e alle mutevoli esigenze del mercato del lavoro. Equilibrio tra lavoro e vita privata. C'è stata una maggiore attenzione sull'equilibrio tra lavoro e vita privata, con molte aziende che offrono politiche di lavoro flessibili e altre iniziative per sostenere il benessere dei dipendenti.

Le professioni più popolari tra i giovani in Europa possono variare a seconda dei fattori culturali, economici e sociali di ciascun paese. Tuttavia ci sono alcune tendenze comuni che emergono. Tecnologia e informazione. Molte giovani generazioni sono attratte da carriere legate alla tecnologia e all'informatica, come sviluppatori software, ingegneri informatici, data scientist e esperti di cyber security. Queste professioni offrono spesso opportunità di innovazione, crescita professionale e compensi competitivi. C'è poi il settore sanitario. Le professioni nel settore sanitario, come medici, infermieri, terapisti e tecnici di radiologia, sono spesso popolari tra i giovani interessati a fare una differenza nella vita delle persone e a contribuire al benessere della società. Si parla poi di ambiente e sostenibilità. Con una maggiore sensibilizzazione sui problemi ambientali, molte persone giovani mostrano interesse per la carriera legata all'ambiente come consulenti ambientali, ingegneri ambientali, esperti di energie rinnovabili e ricercatori nel campo della sostenibilità. Parliamo poi di creatività e intrattenimento. Settori come arte, design, musica, cinema e media continuano ad attirare giovani con talento creativo interessati a esprimere se stessi e a contribuire alla cultura e all'intrattenimento. Si schiera in questa classifica imprenditorialità e startup. Molti giovani sono attratti dall'idea di creare le proprie imprese e lavorare nel mondo delle startup, dove possono mettere in pratica le proprie idee innovative e avere un impatto significativo sul mercato. Ma c'è anche il settore della moda, che continua ad attirare giovani interessati al design, alla produzione, al marketing e alla gestione dell'industria, della moda e del lusso. Queste sono solo alcune delle professioni popolari tra i giovani in Europa, ma la scelta di carriera dipende spesso dalle passioni personali, dalle aspirazioni e dalle opportunità disponibili in ciascun contesto locale. Gentili amici, abbiamo parlato della festa del lavoro di 1° maggio. Parla Tirana. Invito alla musica. Ci rincontriamo in questo nostro incontro di oggi, dove presentiamo alcune delle canzoni che hanno vinto il festival organizzato alla Radio Televisione Albanese, per poi rappresentare l'Albania nella competizione Eurosong. Per prima la canzone di Elhaida Dani. È una vera star non solo nel suo paese natale, in Albania, ma anche in Italia. Da quanto ha vinto The Voice of Italy nel 2013, ha avuto molte uscite e tournée di successo. Raggiungere poi il primo posto al Festival della Canzone nel dicembre dell'anno 2014 le è valso il diritto di rappresentare l'Albania al Eurovision Song Contest del 2015. Ascoltiamo Elhaida Dani.

e Neda Tariffa con la canzone Fairy Tale, favola, composta da Olsi Toici e orchestrata da Shpëtim Saraci. È stata annunciata come vincitrice del 54esimo Festival della Radio Televisione Albanese. Poi Eneda ha adattato questa canzone in inglese con il titolo Fairy Tale, dove ha interpretato alla Golden Arena di Stoccolma in Svezia.

Il cantante Eugen Buspepa ha vinto il diritto di rappresentare l'Albania al Eurovision Song Contest dell'anno 2018 a Lisbona. La sua canzone Mal ha presentato il nostro paese dopo essere stato dichiarato vincitore del Festival della Canzone organizzato alla radiotelevisione albanese. Un cantante che ha una voce molto potente ed è noto da tutti. Nato a Roshen nel lontano 1984, ha vissuto per qualche tempo in Italia, mentre in Albania si è fatto conoscere maggiormente a partire dal 2006, dove ha partecipato a vari festival. Lui è stata una delle voci che hanno accolto e accompagnato il gruppo Deep Purple quando quest'ultimo ha tenuto un concerto in Albania nel 2007 nell'ambito di un tour speciale.

Jonida Malici rappresenta l'Albania nell'edizione del Festival Eurovision del 2019. Con la canzone Ritorno alla Terra, eseguita in lingua albanese, Jonida ha dato una prestazione impressionante, ma anche questa volta l'Albania non ha tenuto un risultato soddisfacente, classificandosi al 18° posto con 90 voti in totale.

Besa Kogdhima è la rappresentante dell'Albania all'Eurovision del 2024 con la canzone Titan, scritta a Ottomani insieme a Alias LJ, Jae Koka e Kledi Bahiti, già compositore di Karma, brano albanese del 2021. La cantante, proveniente da Fier, come Ermal Meta e Leni Forera, ed è la vincitrice del televoto al 62esimo Festival della Canzone che si è tenuto alla radiotelevisione albanese. Il brano racconta della rivalsa di una donna dopo i torti ricevuti e della versione inglese di Zemrën Dorë, Cuore in Mano, che è il brano con cui Besa ha partecipato al Festival della Canzone alla radiotelevisione albanese.

Sperando di aver gradito, noi rinviamo il nostro appuntamento anche a domani dalle 19 alle 19.30. Poi in altre 6 repliche trovate tutto sul nostro sito web di Radio Tirana Internazionale, rti.rtsh.al. A risentirci da Radio Tirana.

Parleremo in questa trasmissione della musica albanese. Scopriremo delle bellissime curiosità legate sia alla musica popolare, così anche a quella leggera. La musica albanese ha origini antiche, infatti veniva tramandata da padre in figlio solo per tradizione orale, cioè non vi erano spartiti dai quali i giovani potevano attingere per la formazione musicale. Ci sono vari tipi di generi musicali, ma il più importante è detto musica leggera, cioè canzoni soft. Le canzoni tradizionali vengono definite popolari, che vengono solitamente cantate dagli anziani con il famoso cappello classico della tradizione albanese. Attraverso queste canzoni si uniscono nel canto corale non solo i vecchi, ma anche i giovani che sono orgogliosi dalle radici e dei loro antenati. Però di notevole importanza sono le canzoni dette di danza, quelle che si suonano durante i fastosi matrimoni dal vivo, infatti, sono le più suonate perché il loro ritmo è molto apprezzato da tutti gli albanesi. Attualmente il genere musicale che sta riscuotendo molto successo in Albania è anche quello giovanile del rap, che ha molti fan e agenti musicali pronti ad investire ingenti somme di denaro.

La musica popolare albanese ha mantenuto intatte le sue caratteristiche e le sue forme fino alla fine dell'Ottocento. Essa è accompagnata da canti e strumenti a corda e a fiato come il liuto, strumento a quattro corde doppie, suonato con il plettro, e il liuto a tre corde, il flauto, uno strumento più antico di tutta l'Albania. I canti più antichi parlano di eroi e d'amore. La versione più antica del canto epico è il poema degli eroi o la rapsodia dei prodi, dove una cantante ha il ruolo di narratore storia e viene accompagnato da strumenti a corda.

belli anche alcuni canti storici che esaltano eroi mitologici, guerrieri medioevali che combattono contro l'invasore turco. Questa tradizione storico-musicale si è portata fino ai tempi più moderni, in cui gli eroi sono quelli della Seconda Guerra Mondiale. La musica popolare è ricca anche di antiche canzoni d'amore, ecco l'esempio di un testo.

Che Dio mi faccia diventare usignolo, non desidero altro che io possa cantare dove voglio in quei giardini di limoni. O capelli d'oro, che cosa mi dici? Sei bella, per questo ti voglio bene, ma sei piccina, non fai per me. Quei giardini di rose sono pieni di innamorati.

I gruppi folcloristici salgono sulla scena con gli abbigliamenti popolari della loro zona di origine, l'Albania del nord, del sud oppure Albania centrale. Questi abbigliamenti si adattano all'occasione. I costumi albanesi sono particolarmente sontuosi, quelli femminili sono ricchi di ornamenti con decorazioni in oro. I colori sono sgargianti e variegati, le gonne sono lunghe e larghe, l'abito è stretto alla vita e di solito è guarnito da una fascia colorata. Le donne amano indossare stupendi gioielli che sono tradizionalmente un vanto della sposa. Vi è in Albania una ricchissima tradizione polifonica a 2, 3, 4 voci senza accompagnamento strumentale. La musica cosiddetta colta ha inizio nel primo dopoguerra ed è dovuta a un progetto dello Stato comunista che ha creato per questo scopo le strutture adatte. Prenkja Kovanej è il maggiore rappresentante.

I giovani albanesi, tuttavia, amano la musica leggera del loro tempo. Vi è una grande fioritura di cantanti, gruppi musicali di notevole fama internazionale che si esibiscono anche all'estero. Racconteremo anche una straordinaria tradizione musicale che costituisce uno dei fenomeni più singolari, quelli presenti oggi sul territorio dell'Albania. Si tratta della popolazione dei Cham. Nel contempo le numerose implicazioni culturali, sociali, politiche e religiose, nonché le tematiche legate alla diaspora, ne fanno un caso paradigmatico nell'interno turbolento scenario balcanico. La piccola area territoriale della Ciamri, oggetto di aspre controverse tra l'Albania e Grecia, rientra oggi quasi interamente all'interno dei confini greci e ha conosciuto una forte diaspora e vive oggi in prevalenza nelle periferie dei centri urbani dell'Albania meridionale. Secondo l'efficace definizione che amava darne l'illustre musicologo albanese Ramadan Sokoli, i Cham costituiscono un caso singolare di emigranti in casa propria. Tra gli aspetti maggiormente caratterizzati la loro identità vi è l'attiva musicale. Essa comprende particolari repertori strumentali, tra i quali spiccano danze dai ritmi assai caratteristici, ma soprattutto vi è una ricchissima tradizione vocale, sia monodica che polifonica. La polifonia dei Cham è prerogativa esclusiva dei voci maschili, rientra nel fenomeno della cosiddetta isopolifonia tipico dell'Albania meridionale. Questa pratica, insignita nel riconoscimento di patrimonio immateriale dell'UNESCO, vede come tratto principale la presenza di bordone e seguito da un piccolo coro sul quale si addensano altre voci in movimento polifonico talvolta assai complessi. Nella polifonia dei Cham sopra il bordone vi sono due solisti, ovvero colui che prende il canto e colui che lo rigira, che si rincontrano in sofisticati giochi imitativi. Essa presenta una raffinatezza sconosciuta alle altre forme di isopolifonia albanese, ovvero alle massicce e vigorose polifonie tosche lab.

Ai cantori Cham viene unanimemente riconosciuta una straordinaria abilità nel fiorire le linee melodiche. Non a caso i gruppi vocali talvolta si sommano a gruppi strumentali, dove le ornamentazioni vocali fanno a gara con il virtuosissimo dei clarinetti. I testi verbali, accanto a quelli rituali e funzionali, presentano contenuti di carattere storico in cui si rievocano le tragediche vicende dei Cham. Da segnalare poi il repertorio di elegie, canti di rimpianto e nostalgia per casa e le terre abbandonate oltre il confine greco, eseguiti spesso dagli uomini a voce sola. La musica dei Cham ha attirato l'attenzione e l'interesse di importanti studiosi stranieri, talvolta più attenti degli studiosi albanesi a queste tematiche, vista anche la difficoltà di inserire il caso dei Cham nelle rigide categorie imposte agli studi locali dell'epoca di regime.

Dopo aver parlato della canzone popolare e di quella polifonica, getteremo uno sguardo anche alla musica leggera e precisamente al Festival della Canzone della Radiotelevisione Albanese. Il Festival della Canzone è il principale concorso canoro della scena musicale albanese. Organizzato dal 1962 all'emittente radiotelevisiva pubblica, a partire dall'edizione 2003, la canzone e l'artista viene rappresentato il paese delle Aquile al Eurovision Song Contest. Di tutte le selezioni nazionali svolte tramite un concorso canoro trasmesso in diretta televisiva, quella albanese è l'unica, insieme al Festival di Sanremo, a utilizzare un'orchestra dal vivo in luogo delle basi musicali diffuse in tutto il continente. Allo stesso, l'Eurovision Orchestra non è più presente dal 1999. Il Festival di fine anno seleziona il rappresentante albanese in Europa da appena 9 anni, ma durante gli anni ha mostrato le evoluzioni e i mutamenti del paese fin dagli anni 60, nelle stagioni drammatiche della dittatura di Hoxha prima e in quelle dell'apertura della modernizzazione poi.

Nel 96-97 la doppietta del giovanissima Elsa Lila raccontò le difficoltà che il paese stava affrontando in seguito al collasso delle finanziarie a piramide e negli stessi anni trascinò l'Albania sull'orlo della guerra civile. Nel 98 Hatrigjona fu il primo vincitore originario dal Kosovo. La sua canzone Bontà e Verità, una ballata pacifista, si colloca nel quadro delle tensioni internazionali destinate a culminare pochi mesi più tardi nell'intervento della NATO in supporto alle istanze autonomistiche della componente albanese della regione, allora parte della vicina Repubblica Jugoslava. Dal 2004 la canzone vincitrice del Festival della Canzone, aperto anche agli albanesi del Kosovo, Macedonia e agli arboresci italiani, rappresenta l'Albania al concorso Eurovisione. Il miglior risultato del nostro paese, in quinto posto di Rona Nishliu nel 2012 con la canzone Sus Personale, e anche il settimo posto di Agnesa Shahini nell'edizione del debutto 2004, grazie alla versione inglese della canzone affermatasi al palco congressi di Tirana dal titolo La tua immagine.

Parla Tirana, Parla Tirana. Cominciamo la nostra trasmissione in lingua italiana. Radio Tirana trasmette ogni giorno, dal lunedì al sabato, dalle 19 alle 19.30, nel portale web www.rtsh.al.

Parleremo in questa trasmissione della musica albanese, scopriremo delle bellissime curiosità legate sia alla musica popolare, così anche a quella leggera. La musica albanese ha origini antiche, infatti veniva tramandata da padre in figlio solo per tradizione orale, cioè non vi erano spartiti dai quali i giovani potevano attingere per la formazione musicale. Ci sono vari tipi di generi musicali, ma il più importante è detto musica leggera, cioè canzoni soft. Le canzoni tradizionali vengono definite popolari, che vengono solitamente cantate dagli anziani con il famoso cappello classico della tradizione albanese. Attraverso queste canzoni si uniscono nel canto corale non solo i vecchi, ma anche i giovani che sono orgogliosi dalle radici e dei loro antenati. Però di notevole importanza sono le canzoni dette di danza, quelle che si suonano durante i fastosi matrimoni dal vivo, infatti, sono le più suonate perché il loro ritmo è molto apprezzato da tutti gli albanesi. Attualmente il genere musicale che sta riscuotendo molto successo in Albania è anche quello giovanile del rap, che ha molti fan e agenti musicali pronti ad investire ingenti somme di denaro.

La musica popolare albanese ha mantenuto intatte le sue caratteristiche e le sue forme fino alla fine dell'Ottocento. Essa è accompagnata da canti e strumenti a corda e a fiato come il liuto, strumento a quattro corde doppie, suonato con il plettro, e il liuto a tre corde, il flauto, uno strumento più antico di tutta l'Albania. I canti più antichi parlano di eroi e d'amore. La versione più antica del canto epico è il poema degli eroi o la rapsodia dei prodi, dove una cantante ha il ruolo di narratore storia e viene accompagnato da strumenti a corda.

belli anche alcuni canti storici che esaltano eroi mitologici, guerrieri medioevali che combattono contro l'invasore turco. Questa tradizione storico-musicale si è portata fino ai tempi più moderni in cui gli eroi sono quelli della Seconda Guerra Mondiale. La musica popolare è ricca anche di antiche canzoni d'amore, ecco l'esempio di un testo.

Che Dio mi faccia diventare usignolo, non desidero altro che io possa cantare dove voglio in quei giardini di limoni o capelli d'oro, che cosa mi dici? Sei bella, per questo ti voglio bene, ma sei piccina, non fai per me. Quei giardini di rose sono pieni di innamorati.

I gruppi folcloristici salgono sulla scena con gli abbigliamenti popolari della loro zona di origine, l'Albania del nord, del sud oppure Albania centrale. Questi abbigliamenti si adattano all'occasione. I costumi albanesi sono particolarmente sontuosi, quelli femminili sono ricchi di ornamenti con decorazioni in oro. I colori sono sgargianti e variegati, le gonne sono lunghe e larghe, l'abito è stretto alla vita e di solito è guarnito da una fascia colorata. Le donne amano indossare stupendi gioielli che sono tradizionalmente un vanto della sposa. Vi è in Albania una ricchissima tradizione polifonica a 2, 3, 4 voci senza accompagnamento strumentale. La musica cosiddetta colta ha inizio nel primo dopoguerra ed è dovuta a un progetto dello Stato comunista che ha creato per questo scopo le strutture adatte. Prentjakovan è il maggiore rappresentante.

I giovani albanesi, tuttavia, amano la musica leggera del loro tempo. Vi è una grande fioritura di cantanti, gruppi musicali di notevole fama internazionale che si esibiscono anche all'estero. Racconteremo anche una straordinaria tradizione musicale che costituisce uno dei fenomeni più singolari, quelli presenti oggi sul territorio dell'Albania. Si tratta della popolazione dei Cham. Nel contempo le numerose implicazioni culturali, sociali, politiche e religiose, nonché le tematiche legate alla diaspora, ne fanno un caso paradigmatico nell'interno turbolento scenario balcanico. La piccola area territoriale della Ciamri, oggetto di aspre controverse tra l'Albania e Grecia, rientra oggi quasi interamente all'interno dei confini greci e ha conosciuto una forte diaspora e vive oggi in prevalenza nelle periferie dei centri urbani dell'Albania meridionale. Secondo l'efficace definizione che amava darne l'illustre musicologo albanese Ramadan Sokoli, i Cham costituiscono un caso singolare di emigranti in casa propria. Tra gli aspetti maggiormente caratterizzati la loro identità vi è l'attiva musicale. Essa comprende particolari repertori strumentali, tra i quali spiccano danze dai ritmi assai caratteristici, ma soprattutto vi è una ricchissima tradizione vocale, sia monodica che polifonica. La polifonia dei Cham è prerogativa esclusiva dei voci maschili, rientra nel fenomeno della cosiddetta isopolifonia tipico dell'Albania meridionale. Questa pratica, insignita nel riconoscimento di patrimonio immateriale dell'umanità dell'UNESCO, vede come tratto principale la presenza di bordone, e seguito da un piccolo coro, sul quale si addensano altre voci in movimento polifonico talvolta assai complessi. Nella polifonia dei Cham, sopra il bordone, vi sono due solisti, ovvero colui che prende il canto e colui che lo rigira, che si rincontrano in sofisticati giochi imitativi. Essa presenta una raffinatezza sconosciuta alle altre forme di isopolifonia albanese, ovvero alle massicce e vigorose polifonie tosche lab.

ai cantori Cham viene unanimemente riconosciuta una straordinaria abilità nel fiorire le linee melodiche. Non a caso i gruppi vocali talvolta si sommano a gruppi strumentali, dove le ornamentazioni vocali fanno a gara con il virtuosissimo dei clarinetti. I testi verbali, accanto a quelli rituali e funzionali, presentano contenuti di carattere storico in cui si rievocano le tragediche vicende dei Cham. Da segnalare poi il repertorio di elegie, canti di rimpianto e nostalgia per casa e le terre abbandonate oltre il confine greco, eseguiti spesso dagli uomini a voce sola. La musica dei Cham ha attirato l'attenzione e l'interesse di importanti studiosi stranieri, talvolta più attenti degli studiosi albanesi, a queste tematiche, vista anche la difficoltà di inserire il caso dei Cham nelle rigide categorie imposte agli studi locali dell'epoca di regime.

Dopo aver parlato della canzone popolare e di quella polifonica, getteremo uno sguardo anche alla musica leggera e precisamente al Festival della Canzone della Radio Televisione Albanese. Il Festival della Canzone è il principale concorso canoro della scena musicale albanese. Organizzato dal 1962 all'emittente radio televisiva pubblica, a partire dall'edizione 2003, la canzone e l'artista viene rappresentato il paese delle Aquile al Eurovision Song Contest. Di tutte le selezioni nazionali svolte tramite un concorso canoro trasmesso in diretta televisiva, quella albanese è l'unica, insieme al Festival di Sanremo, a utilizzare un'orchestra dal vivo in luogo delle basi musicali diffuse in tutto il continente. Allo stesso, l'Eurovision Orchestra non è più presente dal 1999. Il festival di fine anno seleziona il rappresentante albanese in Europa da appena 9 anni, ma durante gli anni ha mostrato le evoluzioni e i mutamenti del paese fin dagli anni 60, nelle stagioni drammatiche della dittatura di Hoxha prima e in quelle dell'apertura della modernizzazione poi.

Nel 96-97 la doppietta del giovanissima Elsa Lila raccontò le difficoltà che il paese stava affrontando in seguito al collasso delle finanziarie a piramide e negli stessi anni trascinò l'Albania sull'orlo della guerra civile. Nel 98 Hatrijone fu il primo vincitore originario dal Kosovo. La sua canzone Bontà e Verità, una ballata pacifista, si colloca nel quadro delle tensioni internazionali destinate a culminare pochi mesi più tardi nell'intervento della NATO in supporto alle istanze autonomistiche della componente albanese della regione, allora parte della vicina Repubblica Jugoslava. Dal 2004 la canzone vincitrice del Festival della Canzone, aperto anche agli albanesi del Kosovo, Macedonia e agli arboresci italiani, rappresenta l'Albania al concorso Eurovisione. Il miglior risultato del nostro paese, in quinto posto di Rona Nishliu nel 2012 con la canzone Sus Personale, e anche il settimo posto di Agnesa Shahini nell'edizione del debutto 2004, grazie alla versione inglese della canzone affermatasi al palco congressi di Tirana dal titolo La tua immagine.

Parla Tirana, Parla Tirana. Cominciamo la nostra trasmissione in lingua italiana. Radio Tirana trasmette ogni giorno, dal lunedì al sabato, dalle 19 alle 19.30, nel portale web www.rtsh.al.

Parleremo in questa trasmissione della musica albanese, scopriremo delle bellissime curiosità legate sia alla musica popolare, così anche a quella leggera. La musica albanese ha origini antiche, infatti veniva tramandata da padre in figlio solo per tradizione orale, cioè non vi erano spartiti dai quali i giovani potevano attingere per la formazione musicale. Ci sono vari tipi di generi musicali, ma il più importante è detto musica leggera, cioè canzoni soft. Le canzoni tradizionali vengono definite popolari, che vengono solitamente cantate dagli anziani con il famoso cappello classico della tradizione albanese. Attraverso queste canzoni si uniscono nel canto corale non solo i vecchi, ma anche i giovani che sono orgogliosi dalle radici e dei loro antenati. Però di notevole importanza sono le canzoni dette di danza, quelle che si suonano durante i fastosi matrimoni dal vivo, infatti, sono le più suonate perché il loro ritmo è molto apprezzato da tutti gli albanesi. Attualmente il genere musicale che sta riscuotendo molto successo in Albania è anche quello giovanile del rap, che ha molti fan e agenti musicali pronti ad investire ingenti somme di denaro.

La musica popolare albanese ha mantenuto intatte le sue caratteristiche e le sue forme fino alla fine dell'Ottocento. Essa è accompagnata da canti e strumenti a corda e a fiato come il liuto, strumento a quattro corde doppie, suonato con il plettro, e il liuto a tre corde, il flauto, uno strumento più antico di tutta l'Albania. I canti più antichi parlano di eroi e d'amore. La versione più antica del canto epico è il poema degli eroi o la rapsodia dei prodi, dove una cantante ha il ruolo di narratore storia e viene accompagnato da strumenti a corda.

belli anche alcuni canti storici che esaltano eroi mitologici, guerrieri medioevali che combattono contro l'invasore turco. Questa tradizione storico-musicale si è portata fino ai tempi più moderni in cui gli eroi sono quelli della Seconda Guerra Mondiale. La musica popolare è ricca anche di antiche canzoni d'amore, ecco l'esempio di un testo.

Che Dio mi faccia diventare usignolo, non desidero altro che io possa cantare dove voglio in quei giardini di limoni o capelli d'oro, che cosa mi dici? Sei bella, per questo ti voglio bene, ma sei piccina, non fai per me. Quei giardini di rose sono pieni di innamorati.

I gruppi folcloristici salgono sulla scena con gli abbigliamenti popolari della loro zona di origine, l'Albania del Nord, del Sud oppure Albania Centrale. Questi abbigliamenti si adattano all'occasione. I costumi albanesi sono particolarmente sontuosi, quelli femminili sono ricchi di ornamenti con decorazioni in oro. I colori sono sgargianti e variegati, le gonne sono lunghe e larghe, l'abito è stretto alla vita e di solito è guarnito da una fascia colorata. Le donne amano indossare stupendi gioielli che sono tradizionalmente un vanto della sposa. Vi è in Albania una ricchissima tradizione polifonica a 2, 3, 4 voci senza accompagnamento strumentale. La musica cosiddetta colta ha inizio nel primo dopoguerra ed è dovuta a un progetto dello Stato comunista che ha creato per questo scopo le strutture adatte. Prenk Jakovan è il maggiore rappresentante.

I giovani albanesi, tuttavia, amano la musica leggera del loro tempo. Vi è una grande fioritura di cantanti, gruppi musicali di notevole fama internazionale che si esibiscono anche all'estero. Racconteremo anche una straordinaria tradizione musicale che costituisce uno dei fenomeni più singolari, quelli presenti oggi sul territorio dell'Albania. Si tratta della popolazione dei Cham. Nel contempo le numerose implicazioni culturali, sociali, politiche e religiose, nonché le tematiche legate alla diaspora, ne fanno un caso paradigmatico nell'interno turbolento scenario balcanico. La piccola area territoriale della Ciamri, oggetto di aspre controverse tra l'Albania e Grecia, rientra oggi quasi interamente all'interno dei confini greci e ha conosciuto una forte diaspora e vive oggi in prevalenza nelle periferie dei centri urbani dell'Albania meridionale. Secondo l'efficace definizione che amava darne l'illustre musicologo albanese Ramadan Sokoli, i Cham costituiscono un caso singolare di emigranti in casa propria. Tra gli aspetti maggiormente caratterizzati la loro identità vi è l'attiva musicale. Essa comprende particolari repertori strumentali, tra i quali spiccano danze dai ritmi assai caratteristici, ma soprattutto vi è una ricchissima tradizione vocale, sia monodica che polifonica. La polifonia dei Cham è prerogativa esclusiva dei voci maschili, rientra nel fenomeno della cosiddetta isopolifonia tipico dell'Albania meridionale. Questa pratica, insignita nel riconoscimento di patrimonio immateriale dell'UNESCO, vede come tratto principale la presenza di bordone e seguito da un piccolo coro sul quale si addensano altre voci in movimento polifonico talvolta assai complessi. Nella polifonia dei Cham sopra il bordone vi sono due solisti, ovvero colui che prende il canto e colui che lo rigira, che si rincontrano in sofisticati giochi imitativi. Essa presenta una raffinatezza sconosciuta alle altre forme di isopolifonia albanese, ovvero alle massicce e vigorose polifonie tosche lab.

Ai cantori Cham viene unanimemente riconosciuta una straordinaria abilità nel fiorire le linee melodiche. Non a caso i gruppi vocali talvolta si sommano gruppi strumentali, dove le ornamentazioni vocali fanno a gara con il virtuosissimo dei clarinetti. I testi verbali, accanto a quelli rituali e funzionali, presentano contenuti di carattere storico in cui si rievocano le tragediche vicende dei Cham. Da segnalare poi il repertorio di elegie e canti di rimpianto e nostalgia per casa e le terre abbandonate oltre il confine greco, eseguiti spesso dagli uomini a voce sola. La musica dei Cham ha attirato l'attenzione e l'interesse di importanti studiosi stranieri, talvolta più attenti degli studiosi albanesi, a queste tematiche, vista anche la difficoltà di inserire il caso dei Cham nelle rigide categorie imposte agli studi locali dell'epoca di regime.

Dopo aver parlato della canzone popolare e di quella polifonica, getteremo uno sguardo anche alla musica leggera e precisamente al Festival della Canzone della Radiotelevisione Albanese. Il Festival della Canzone è il principale concorso canoro della scena musicale albanese. Organizzato dal 1962 all'emittente radiotelevisiva pubblica, a partire dall'edizione 2003, la canzone e l'artista viene rappresentato il paese delle Aquile al Eurovision Song Contest. Di tutte le selezioni nazionali svolte tramite un concorso canoro trasmesso in diretta televisiva, quella albanese è l'unica, insieme al Festival di Sanremo, a utilizzare un'orchestra dal vivo in luogo delle basi musicali diffuse in tutto il continente. Allo stesso, l'Eurovision Orchestra non è più presente dal 1999. Il Festival di fine anno seleziona il rappresentante albanese in Europa da appena 9 anni, ma durante gli anni ha mostrato le evoluzioni e i mutamenti del paese fin dagli anni 60, nelle stagioni drammatiche della dittatura di Hoxha prima e in quelle dell'apertura della modernizzazione poi.

Nel 96-97 la doppietta del giovanissima Elsa Lila raccontò le difficoltà che il paese stava affrontando in seguito al collasso delle finanziarie a piramide e negli stessi anni trascinò l'Albania sull'orlo della guerra civile. Nel 98 Hatrigjona fu il primo vincitore originario dal Kosovo. La sua canzone Bontà e Verità, una ballata pacifista, si colloca nel quadro delle tensioni internazionali destinate a culminare pochi mesi più tardi nell'intervento della NATO in supporto alle istanze autonomistiche della componente albanese della regione, allora parte della vicina Repubblica Jugoslava. Dal 2004 la canzone vincitrice del Festival della Canzone, aperto anche agli albanesi del Kosovo, Macedonia e agli arboresci italiani, rappresenta l'Albania al concorso Eurovisione. Il miglior risultato del nostro paese, in quinto posto di Rona Nishliu nel 2012 con la canzone Sus Personale, e anche il settimo posto di Agnesa Shahini nell'edizione del debutto 2004, grazie alla versione inglese della canzone affermatasi al palco congressi di Tirana dal titolo La tua immagine.

Parla Tirana, Parla Tirana. Cominciamo la nostra trasmissione in lingua italiana. Radio Tirana trasmette ogni giorno, dal lunedì al sabato, dalle 19 alle 19.30, nel portale web www.rtsh.al.

Parleremo in questa trasmissione della musica albanese, scopriremo delle bellissime curiosità legate sia alla musica popolare, così anche a quella leggera. La musica albanese ha origini antiche, infatti veniva tramandata da padre in figlio solo per tradizione orale, cioè non vi erano spartiti dai quali i giovani potevano attingere per la formazione musicale. Ci sono vari tipi di generi musicali, ma il più importante è detto musica leggera, cioè canzoni soft. Le canzoni tradizionali vengono definite popolari, che vengono solitamente cantate dagli anziani con il famoso cappello classico della tradizione albanese. Attraverso queste canzoni si uniscono nel canto corale non solo i vecchi, ma anche i giovani che sono orgogliosi dalle radici e dei loro antenati. Però di notevole importanza sono le canzoni dette di danza, quelle che si suonano durante i fastosi matrimoni dal vivo, infatti, sono le più suonate perché il loro ritmo è molto apprezzato da tutti gli albanesi. Attualmente il genere musicale che sta riscuotendo molto successo in Albania è anche quello giovanile del rap, che ha molti fan e agenti musicali pronti ad investire ingenti somme di denaro.

La musica popolare albanese ha mantenuto intatte le sue caratteristiche e le sue forme fino alla fine dell'Ottocento. Essa è accompagnata da canti e strumenti a corda e a fiato come il liuto, strumento a quattro corde doppie, suonato con il plettro, e il liuto a tre corde, il flauto, uno strumento più antico di tutta l'Albania. I canti più antichi parlano di eroi e d'amore. La versione più antica del canto epico è il poema degli eroi o la rapsodia dei prodi, dove una cantante ha il ruolo di narratore storia e viene accompagnato da strumenti a corda.

Belli anche alcuni canti storici che esaltano eroi mitologici, guerrieri medioevali che combattono contro l'invasore turco. Questa tradizione storico-musicale si è portata fino ai tempi più moderni in cui gli eroi sono quelli della Seconda Guerra Mondiale. La musica popolare è ricca anche di antiche canzoni d'amore, ecco l'esempio di un testo.

che Dio mi faccia diventare usignolo, non desidero altro che io possa cantare dove voglio in quei giardini di limoni. O capelli d'oro, che cosa mi dici? Sei bella, per questo ti voglio bene, ma sei piccina, non fai per me. Quei giardini di rose sono pieni di innamorati.

I gruppi folcloristici salgono sulla scena con gli abbigliamenti popolari della loro zona di origine, l'Albania del Nord, del Sud oppure Albania Centrale. Questi abbigliamenti si adattano all'occasione. I costumi albanesi sono particolarmente sontuosi, quelli femminili sono ricchi di ornamenti con decorazioni in oro. I colori sono sgargianti e variegati, le gonne sono lunghe e larghe, l'abito è stretto alla vita e di solito è guarnito da una fascia colorata. Le donne amano indossare stupendi gioielli che sono tradizionalmente un vanto della sposa. Vi è in Albania una ricchissima tradizione polifonica a 2, 3, 4 voci senza accompagnamento strumentale. La musica cosiddetta colta ha inizio nel primo dopoguerra ed è dovuta a un progetto dello Stato comunista che ha creato per questo scopo le strutture adatte. Prenkyakovan è il maggiore rappresentante.

I giovani albanesi, tuttavia, amano la musica leggera del loro tempo. Vi è una grande fioritura di cantanti, gruppi musicali di notevole fama internazionale che si esibiscono anche all'estero. Racconteremo anche una straordinaria tradizione musicale che costituisce uno dei fenomeni più singolari, quelli presenti oggi sul territorio dell'Albania. Si tratta della popolazione dei Cham. Nel contempo le numerose implicazioni culturali, sociali, politiche e religiose, nonché le tematiche legate alla diaspora, ne fanno un caso paradigmatico nell'interno turbolento scenario balcanico. La piccola area territoriale della Ciamri, oggetto di aspre controverse tra l'Albania e Grecia, rientra oggi quasi interamente all'interno dei confini greci e ha conosciuto una forte diaspora e vive oggi in prevalenza nelle periferie dei centri urbani dell'Albania meridionale. Secondo l'efficace definizione che amava darne l'illustre musicologo albanese Ramadan Sokoli, i Cham costituiscono un caso singolare di emigranti in casa propria. Tra gli aspetti maggiormente caratterizzati la loro identità vi è l'attiva musicale. Essa comprende particolari repertori strumentali, tra i quali spiccano danze dai ritmi assai caratteristici, ma soprattutto vi è una ricchissima tradizione vocale, sia monodica che polifonica. La polifonia dei Cham è prerogativa esclusiva dei voci maschili, rientra nel fenomeno della cosiddetta isopolifonia tipico dell'Albania meridionale. Questa pratica, insignita nel riconoscimento di patrimonio immateriale dell'umanità dell'UNESCO, vede come tratto principale la presenza di bordone e seguito da un piccolo coro sul quale si addensano altre voci in movimento polifonico talvolta assai complessi. Nella polifonia dei Cham sopra il bordone vi sono due solisti, ovvero colui che prende il canto e colui che lo rigira, che si rincontrano in sofisticati giochi imitativi. Essa presenta una raffinatezza sconosciuta alle altre forme di isopolifonia albanese, ovvero alle massicce e vigorose polifonie tosche lab.

ai cantori Cham viene unanimemente riconosciuta una straordinaria abilità nel fiorire le linee melodiche. Non a caso i gruppi vocali talvolta si sommano a gruppi strumentali, dove le ornamentazioni vocali fanno a gara con il virtuosissimo dei clarinetti. I testi verbali, accanto a quelli rituali e funzionali, presentano contenuti di carattere storico in cui si rievocano le tragediche vicende dei Cham. Da segnalare poi il repertorio di elegi, canti di rimpianto e nostalgia per casa e le terre abbandonate oltre il confine greco, eseguiti spesso dagli uomini a voce sola. La musica dei Cham ha attirato l'attenzione e l'interesse di importanti studiosi stranieri, talvolta più attenti degli studiosi albanesi, a queste tematiche, vista anche la difficoltà di inserire il caso dei Cham nelle rigide categorie imposte agli studi locali dell'epoca di regime.

Dopo aver parlato della canzone popolare e di quella polifonica, getteremo uno sguardo anche alla musica leggera e precisamente al Festival della Canzone della Radio Televisione Albanese. Il Festival della Canzone è il principale concorso canoro della scena musicale albanese. Organizzato dal 1962 all'emittente radio televisiva pubblica, a partire dall'edizione 2003, la canzone e l'artista viene rappresentato il paese delle Aquile al Eurovision Song Contest. Di tutte le selezioni nazionali svolte tramite un concorso canoro trasmesso in diretta televisiva, quella albanese è l'unica, insieme al Festival di Sanremo, a utilizzare un'orchestra dal vivo in luogo delle basi musicali diffuse in tutto il continente. Allo stesso, l'Eurovision Orchestra non è più presente dal 1999. Il Festival di fine anno seleziona il rappresentante albanese in Europa da appena 9 anni, ma durante gli anni ha mostrato le evoluzioni e i mutamenti del paese fin dagli anni 60, nelle stagioni drammatiche della dittatura di Hoxha prima e in quelle dell'apertura della modernizzazione poi.

Nel 96-97 la doppietta del giovanissima Elsa Lila raccontò le difficoltà che il paese stava affrontando in seguito al collasso delle finanziarie a piramide e negli stessi anni trascinò l'Albania sull'orlo della guerra civile. Nel 98 Hatrijone fu il primo vincitore originario dal Kosovo. La sua canzone Bontà e Verità, una ballata pacifista, si colloca nel quadro delle tensioni internazionali destinate a culminare pochi mesi più tardi nell'intervento della NATO in supporto alle istanze autonomistiche della componente albanese della regione, allora parte della vicina Repubblica Jugoslava. Dal 2004 la canzone vincitrice del Festival della Canzone, aperto anche agli albanesi del Kosovo, Macedonia e agli arboresci italiani, rappresenta l'Albania al concorso Eurovisione. Il miglior risultato del nostro paese in quinto posto di Rona Nishliu nel 2012 con la canzone Sus Personale e anche il settimo posto di Agnesa Shahini nell'edizione del debutto 2004 grazie alla versione inglese della canzone affermatasi al palco congressi di Tirana dal titolo La tua immagine.